Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore è al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto.

metri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Alma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Però e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: che ti nasconderò dentro frasi che non senti.
1: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano, tempo di mare? Sì, tempo di gelato, il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità, l'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore, Rosario Cicciò.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato, Dalma tende ogni dettaglio. Taglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
1: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
5: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito latte.miele.calabria.it.

0: professional. Okay. Adjusta.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questo.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse, il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Una buona serata dalla redazione. L'ondata di caldo che da giorni interessa l'Italia è arrivata anche in Calabria. La calura ha colpito diverse zone della regione, soprattutto le aree interne del Cosentino e la fascia ionica crotonese e catanzarese. Tra le 13 e le 14 la temperatura più alta registrata da Arpacal è stata a Sellia Superiore in provincia di Catanzaro con 38,3 gradi, seguita da Botricello, sempre nel catanzarese, con 37,8. Analoghe temperature sono state registrate a Belvedere Spinello e Isola Caporizzuto nel crotonese, oltre 36 gradi a Castrovillari sul Pollino. La Guardia di Finanza di Castrovillari ha arrestato un uomo trovato in possesso di oltre 22 kg di cocaina nascosti in vani ricavati nell'auto. Il controllo è avvenuto nei pressi dello svincolo di Tarsia durante un'ordinaria attività di vigilanza sul territorio. La perquisizione ha portato al sequestro di 20 panetti di droga, la cui natura è stata confermata dalla drop test. Il valore del carico, una volta immesso sul mercato, avrebbe superato i 5 milioni di euro. Un 53enne è stato arrestato a Lamezia Terme con l'accusa di aver sottratto 28.000 euro dalle offerte della parrocchia San Giovanni Calabria, forzando porte infissi dell'abitazione del parroco. Il furto era avvenuto nell'ottobre scorso, colpendo duramente la comunità che aveva raccolto quel denaro attraverso le offerte dei fedeli. Le indagini della polizia giudiziaria, coordinate dalla procura, hanno ricostruito il caso attraverso analisi di biologia forense e immagini di videosorveglianza. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'omicidio. Maxi operazione interforze a Isola Caporizzuto, nel crotonese, con controlli estesi anche ad attività commerciali, persone e veicoli, nel corso di un'intensa giornata di presidio del territorio. Il titolare di una struttura ricettiva è stato denunciato per mancata registrazione degli ospiti, mentre sono stati sequestrati oltre 5 kg di pesce privo di tracciabilità. Chiusa anche un'officina meccatronica abusiva, con contestuale sequestro delle attrezzature. Ieri sera a Ricadi, nella Vibonese, l'intervento coordinato della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco ha permesso il recupero e salvataggio di un bagnante di circa 40 anni, scivolato dalla scogliera della spiaggia della Scalea, riportando un trauma cranico e fratture multiple. Per recuperare il malcapitato sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che lo hanno portato su un battello della Guardia Costiera e infine è stato trasportato via mare al porto di Tropea, dove è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. prendono il via le attività di Acqua Azzurra, il progetto di Legambiente Calabria dedicato alla tutela dei fondali e delle spiagge nelle aree Natura 2000 della regione. Le prime operazioni interessano Staletti e l'oasi di Scolacium nel Catanzarese, con monitoraggi tramite robot sottomarino e interventi di pulizia dei fondali e della spiaggia. Il programma, finanziato dalla Regione Calabria, coinvolgerà 5 aree costiere di pregio fino alla fine dell'anno. Prevista anche un'ampia attività di sensibilizzazione rivolta a cittadini, scuole e operatori locali. A Palazzo Campanella di Reggio Calabria, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo ha premiato gli studenti calabresi che si sono distinti ai campionati italiani di astronomia. Una targa speciale è stata consegnata alla professoressa Angela Misiano del Planetario Pitagoras di Reggio Calabria. Cirillo ha definito ai ragazzi l'immagine più bella della Calabria che guarda al futuro. Dopo il restauro riaprirà al pubblico da domani la fortezza aragonese di Le Castella di Isola Caporizzuto. L'intervento, realizzato dai parchi archeologici di Crotone e Sibari nell'ambito degli investimenti PNRR, ha interessato il piano terra e le aree esterne del complesso monumentale. La fortezza sarà visitabile dalle 9 alle 20 nei primi giorni di riapertura. Dal 1 luglio entrerà in vigore l'orario estivo, con apertura alle 9 e chiusura alle 23. L'accesso sarà gratuito nei primi giorni, mentre nel mese di luglio sarà attivata la bigliettazione ordinaria. Ed è tutto, la nostra informazione vi aspetta anche sul sito www.radioazzurra.news, sulle nostre pagine Facebook e Instagram e sul canale WhatsApp. Per iscrivere alla redazione, l'indirizzo email è azzurragenzia@libero.it.
7: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Un 53enne è stato arrestato a Lamezia Terme con l'accusa di aver sottratto 28.000 euro dalle offerte della parrocchia San Giovanni Calabria, forzando porte infissi dell'abitazione del parroco. Il furto era avvenuto nell'ottobre scorso, colpendo duramente la comunità che aveva raccolto quel denaro attraverso le offerte dei fedeli. Le indagini della polizia giudiziaria, coordinate dalla procura, hanno ricostruito il caso attraverso analisi di biologia forense e immagini di videosorveglianza. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto Maxi operazione interforze a Isola Caporizzuto, nel Crotonese, con controlli estesi anche ad attività commerciali, persone e veicoli, nel corso di un'intensa giornata di presidio del territorio. Il titolare di una struttura ricettiva è stato denunciato per mancata registrazione degli ospiti, mentre sono stati sequestrati oltre 5 kg di pesce privo di tracciabilità. Chiusa anche un'officina meccatronica abusiva, con contestuale sequestro delle attrezzature. Tra ricadi nel Vibonese, l'intervento coordinato della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco ha permesso il recupero e salvataggio di un bagnante di circa 40 anni, scivolato dalla scogliera della spiaggia della Scalea, riportando un trauma cranico e fratture multiple. Per recuperare il malcapitato sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che lo hanno portato su un battello della Guardia Costiera e infine è stato trasportato via mare al porto di Tropea, dove è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Prendono il via le attività di Acqua Azzurra, il progetto di Legambiente Calabria dedicato alla tutela dei fondali e delle spiagge nelle aree Natura 2000 della regione. Le prime operazioni interessano Staletti e l'oasi di Scolacium nel Catanzarese, con monitoraggi tramite robot sottomarino e interventi di pulizia dei fondali e della spiaggia. Il programma, finanziato dalla Regione Calabria, coinvolgerà 5 aree costiere di pregio fino alla fine dell'anno. Prevista anche un'ampia attività di sensibilizzazione rivolta a cittadini, scuole e operatori locali. A Palazzo Campanella di Reggio Calabria, il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, ha premiato gli studenti calabresi che si sono distinti ai campionati italiani di astronomia. Una targa speciale è stata consegnata alla professoressa Angela Misiano del Planetario Pitagoras di Reggio Calabria. Cirillo ha definito ai ragazzi l'immagine più bella della Calabria che guarda al futuro. Dopo il restauro riaprirà al pubblico Fortezza Aragonese di Le Castella di Isola Caporizzuto. L'intervento, realizzato dai parchi archeologici di Crotone e Sibari nell'ambito di investimenti PNRR, ha interessato il piano terra e le aree esterne del complesso monumentale. La fortezza sarà visitabile dalle 9 alle 20 nei primi giorni di riapertura. Dal 1 luglio entrerà in vigore l'orario estivo, con apertura alle 9 e chiusura alle 23. L'accesso sarà gratuito nei primi giorni, mentre nel mese di luglio sarà attivata la bigliettazione ordinaria.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
5: Sempre aggiornati sul latte e miele.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è tutto.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

Beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

ogni ragazza, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quello.

Certe volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù, tu che dicevi che non pioveva più.